0: Jedi.
1: The new force.
2: Talento. Nebro que.
0: Farruko. Seguimos comandando la fucking carretera. Alex.